ogni giorno cambia un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

gatto, tanto caro lo terrò. Quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro e ognuno c'ha un pensiero.

Tu sei come una farfalla che svolacchia intorno a me e ti appuoi sulla mia spalla con il fieto e la panse. Io divento un mammalucco, poi ti bacio sulla bocca.

0: Hey, Marie.
1: Hey, Marie.
0: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? Cuando zona. Tu peux se prêter. Femme de me. Femme de me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando zona, ci pensa per te. Ha, ha, ha, ha. Mamma di me.